avvocati, professionisti, artisti, banchieri e anche leghisti. Tutti cari amici innamorati di me, ma in vita non li ho neanche mai visti.